0: 懂唔懂我啊？
1: 而家咁嘅情況，新哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？叫話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
0: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
1: 哇！我偷咗包口水喎，咩做啊？
0: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧，我就